0: all'opera la Griselda, l'aria agitata da due venti.
1: Ah, escuchaste esta, eh? Aria da due venti. De la ópera La Griselda de Antonio Vivaldi. Cecilia Bartoli. Mira lo que hace, loco.

Moi sua merda, noi sta moi noi sta poi sta un rifo. Noi non mo ci sei, che ta ci sei, che ta ci si fa.